0: Quindi sei anche una vita.
1: Ciao.
2: Rescue 80 shows in Raptor Power Health, Coral Springs.
3: In Raptor Power Health, Coral Springs.
4: Bravo 1075.
5: Hello.